a pali alla puerta, vide la luna intera. A pali alla ventana, vide alla estrella Diana. Ma pali al posto, vide un pilar d'oro con tre subbacciali.